altro che no. Mi ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro, altro che

Piccoli, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Asraf Ace.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.